0: Ashdejano was een zeer oud, oude traditional die gespeeld werd in de Balkan op trouwfeesten, maar hier in de versie van de Poolse band Kroké. We hadden juist al bij Italianen, maar deze is er nog een. Dat Italiaanse protestenzanger, Luca Bassanese. Dit is Allora Puoi Capire. Heb je mij goed verstaan of zoiets betekende?
1: Se a volte ti fermi ad ascoltare il vento, allora puoi capire se non è tutto così semplice come sembra. Allora puoi capire se cerchi disperatamente di guardare al mondo con occhi sempre nuovi. Allora puoi capire se a volte in mezzo a mille persone senti il desiderio di fuggire. Allora puoi capire se ti indigni di fronte all'arroganza. Allora puoi capire se provi dolore quando due persone si gridano in faccia. Allora

Se mentre guidi a volte il pensiero si incammina verso l'immaginazione, allora puoi capire. Se ogni tanto ti svegli nella notte e non riesci a dormire, allora

portare qualcuno, allora puoi capire se la serenità non è un pretesto per nascondere i problemi. Allora puoi capire se hai il coraggio di dire non ce la faccio più, così non va, non va. Allora puoi capire